0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: every time.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

Due di notte son fuori da un bar e mi è rimasto ancora un po' di drum di quel bastardo fottuto tabacco che non avrei fumato più. Non sono un uomo di parola, no, come del resto tutti quanti voi. Ci ripetiamo tanto smettendo.

Non sono ciò che mi hai chiesto, quindi che si fa adesso? Giuro non lo so, neanche come sto e come sto. Fingendomi onesto dico tutto è perfetto, invece no.

tuo drip, GVC o di Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, Tokyo Drift, se c'è una rettata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi.

0: ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: lo accendiamo.
1: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

la certezza di ogni novità e il senso di abitudine già dalla sua metà. Ma se non fermi

0: aitab, et inimesed saavad rahuliku südamega oma oste teha, sest neid kaitsevad tarbijakaitsenõuded, mis tagavad turul õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Samuti tähendab see, et inimesed saavad kaupade ja teenuste vahel teadlikumalt valida ning et kui ostuga tekib probleeme, siis on nende õigused kaitstud. Head ülemaailmsed tarbijaõiguste päeva! Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
1: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Basso basso.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
1: Radio 6023.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: d'anticipo il mattino.
1: Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi, non sarà tardi più. Non è più tardi ora, sarà tardi più.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Radio 6023.

Di fare il grande ora non me la sento, neanche con un bel voto di maturità. Ed un lavoro neanche lo pretendo, dico ai miei che vado all'università.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa più il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

faccio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Inoltre la musica, scenari un poco irritata che io fossi assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto, albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto.